Baba, Baba. Yagama, yekagami, koidosi. Aliyati may gonige, koidorei gonige, hai hai.